Cristino Ista. Cristino Stasenko, Cristino Navratu, Cristino.